Meglio che Jibagenze, jirani, jiraba na boba wadabu. Ataba. Tetumanyi soma.